mia sorte, queste scuse, signorina. Ando pur per la mia sorte, queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuolono, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

no, no, figlia mia, non lo sperate. Io vi rammassi, vi non voglia, andò tutta la mia sorte in questi scuri.

Signorina Tabone con un balcone da fuori, signorina Tabone con un balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Signorina Tabone con un balcone da fuori, signorina Tabone con un balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E il tavolo del mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sporche? Faccia pure questa porta, cosa dopo quella porta, che me l'ha dopo, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ha disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, Dio, ma non... Signorina al tavolo con lo balcone da fuori, signorina al tavolo con lo balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non sembra le sporche, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia pinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Io voglio starto frati, voglio starto frati, voglio starto frati, starto frati, starto frati, starto frati.

prova a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miro il Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoli e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Feger! E son qua! Hey, Figaro! E son là! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! E Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Pronto, prontissimo! Son come il fulmine! Sono il fattore della città! Della città! Della città! Della città! Della città! Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la.